0: Non posso sapere che è una avanti.
1: No problem. Your number is read 46667. Again, 46667.
0: Received, thank you.